sempre con la lettera grande, con un spray color frambuesa, para che lo lea l'aere e che dè una bella sepa. Che le ste manda men